Diana mi waye, Diana mi waye, Diana mi waye, ma kiri so. Na boni di di di na. Chef, Diana mi